0: spera che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina al tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. I più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottole in direzione della stazione di Salandra Grottole. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: Francesco.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 24.it.
1: Q24, un paraprenota fatto.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santi Cornelio e Cipriano.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cipriano. Il nome ha origine greca e significa nativo di Cipro. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre. Lo sciopero generale venne innescato dalla strage dei minatori sardi, avvenuta il 4 settembre ad opera dell'esercito, che sparò su circa 2.000 lavoratori che stavano manifestando, uccidendone 4 e ferendone 11. L'eccidio provocò fortissime reazioni, tanto che la Camera del Lavoro di Milano proclamò lo sciopero generale nazionale, il primo d'Europa, al quale aderirono i lavoratori italiani di tutte le categorie.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 16 settembre ricordiamo Mickey Rourke, David Copperfield, B.B. King.
2: Le frasi del cinema.
3: Sai qual è il vero fascino del matrimonio? È che rende inevitabile la necessità dell'inganno. Dal film Eyes Wide Shut.
2: Proverbio del giorno.
4: Le persone amano essere lodate, perciò fallo quanto più puoi. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Eccoci al 16 settembre 2026 e al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete.
6: Uno stato emotivo di incertezza vi mette fuori fase, facendovi perdere tempo prezioso. Impedite ai rimpianti di prendere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Toro, rivedete un lavoro già fatto se avvertite la sensazione che per la fretta avete tralasciato qualche dettaglio importante. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. Gemelli, bandire il lavoro oggi è quasi un obbligo. Avete un sacco di cose interessanti da fare e potendo scegliere non avrete alcun dubbio. Avrete anche una schiera di amici pronti a farvi compagnia. Cancro, dovrete essere più che mai scrupolosi e meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna vi costringerà ad accelerare il ritmo. Non rimuginate su un episodio poco chiaro, aspettate il momento giusto per chiarire con questa persona. Leone, oggi sì che siete pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di azione sarà prontamente soddisfatto. Sfoggiate una grinta incredibile, siete attenti, vitali e prendete decisioni rapide ed azzeccate. Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo professionale. Operando con tempismo otterrete risultati più lusinghieri. Bilancia, qualche difficoltà di relazione oggi dovrete metterla in conto e correre ai ripari. Comportamenti sbrigativi provocano spiacevoli battibecchi. Bandite l'aggressività gratuita nei confronti di amici e familiari. Scorpione, il settore economico è stabile, ma state allerta, perché ci sono possibili novità. L'attività richiede impegno e per questo oggi il cuore sonnecchia. Potreste anche dare un peso eccessivo alle controversie sul lavoro e provocare tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, con spirito audace e innovatore potete dare un eccellente impulso alle iniziative volte a un ampliamento della vostra attività. Amanti dell'avventura e della conquista, troverete ciò che fa per voi. Capricorno, non farsi prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma avete stoffa, quindi nessun problema. Decisioni errate prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull'andamento futuro. Acquario, concentratevi sull'attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Siete seducenti e ammantati da un'aria misteriosa che intriga e conquista. Pesci, la fortuna vi assiste, la grinta non mi manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Favorite la sorte con una buona azione. Fra l'insicurezza in voi stessi e l'esagerata fiducia nelle vostre capacità, scegliete un buon compromesso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meglio.
7: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un mercoledì con tempo variabile tra Puglia e Basilicata, cieli che risulteranno in prevalenza sereni, solo delle nubi nel pomeriggio, con la possibilità di qualche piovasco sui settori meridionali della Puglia. Clima ancora una volta caldo ed estivo, con massime che riusciranno anche a toccare i 30 gradi, la ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli maggiori in merito scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottole in direzione della stazione di Salandra Grottole. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: No, no, ho paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
3: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
4: Per qualsiasi evento in musica contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
3: si vola!

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura, dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo variabile tra Puglia e Basilicata, cieli che risulteranno in prevalenza sereni, solo delle nubi nel pomeriggio, con la possibilità di qualche piovasco sui settori meridionali della Puglia. Clima ancora una volta caldo ed estivo, con massime che riusciranno anche a toccare i 30 gradi, la ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli maggiori in merito scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
9: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 1011. Giagliamo!
2: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa...

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santi Cornelio e Cipriano.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cipriano. Il nome ha origine greca e significa nativo di Cipro. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre. Lo sciopero generale venne innescato dalla strage dei minatori sardi, avvenuta il 4 settembre ad opera dell'esercito, che sparò su circa 2.000 lavoratori che stavano manifestando, uccidendone 4 e ferendone 11. L'eccidio provocò fortissime reazioni, tanto che la Camera del Lavoro di Milano proclamò lo sciopero generale nazionale, il primo d'Europa, al quale aderirono i lavoratori italiani di tutte le categorie.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 16 settembre ricordiamo Mickey Rourke, David Copperfield, B.B. King.
4: Le frasi del cinema.
2: Sai qual è il vero fascino del matrimonio? È che rende inevitabile la necessità dell'inganno. Dal film Eyes Wide Shut.
4: Proverbio del giorno.
3: Le persone amano essere lodate, perciò fallo quanto più puoi. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Eccoci al 16 settembre 2026 e al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete.
6: Uno stato emotivo di incertezza vi mette fuori fase, facendovi perdere tempo prezioso. Impedite ai rimpianti di prendere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Toro, rivedete un lavoro già fatto se avvertite la sensazione che per la fretta avete tralasciato qualche dettaglio importante. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. Gemelli, bandire il lavoro oggi è quasi un obbligo. Avete un sacco di cose interessanti da fare e potendo scegliere non avrete alcun dubbio. Avrete anche una schiera di amici pronti a farvi compagnia. Cancro, dovrete essere più che mai scrupolosi e meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna vi costringerà ad accelerare il ritmo. Non rimuginate su un episodio poco chiaro, aspettate il momento giusto per chiarire con questa persona. Leone, oggi sì che siete pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di azione sarà prontamente soddisfatto. Sfoggiate una grinta incredibile, siete attenti, vitali e prendete decisioni rapide ed azzeccate. Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo professionale. Operando con tempismo otterrete risultati più lusinghieri. Bilancia, qualche difficoltà di relazione oggi dovrete metterla in conto e correre ai ripari. Comportamenti sbrigativi provocano spiacevoli battibecchi. Bandite l'aggressività gratuita nei confronti di amici e familiari. Scorpione, il settore economico è stabile, ma state allerta, perché ci sono possibili novità. L'attività richiede impegno e per questo oggi il cuore sonnecchia. Potreste anche dare un peso eccessivo alle controversie sul lavoro e provocare tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, con spirito audace e innovatore potete dare un eccellente impulso alle iniziative volte a un ampliamento della vostra attività. Amanti dell'avventura e della conquista, troverete ciò che fa per voi. Capricorno, non farsi prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma avete stoffa, quindi nessun problema. Decisioni errate prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull'andamento futuro. Acquario, concentratevi sull'attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Siete seducenti e ammantati da un'aria misteriosa che intriga e conquista. Pesci, la fortuna vi assiste, la grinta non vi manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Favorite la sorte con una buona azione. Fra l'insicurezza in voi stessi e l'esagerata fiducia nelle vostre capacità, scegliete un buon compromesso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
7: Radio Puglia.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: pietra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
10: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina al tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
9: Come?
10: Ancora sconti.
11: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: arresto giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santi Cornelio e Cipriano.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cipriano. Il nome ha origine greca e significa nativo di Cipro. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre. Lo sciopero generale venne innescato dalla strage dei minatori sardi, avvenuta il 4 settembre ad opera dell'esercito, che sparò su circa 2.000 lavoratori che stavano manifestando, uccidendone 4 e ferendone 11. L'eccidio provocò fortissime reazioni, tanto che la Camera del Lavoro di Milano proclamò lo sciopero generale nazionale, il primo d'Europa, al quale aderirono i lavoratori italiani di tutte le categorie. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 16 settembre ricordiamo Mickey Rourke.

0: David Copperfield, Baby King.
1: Le frasi del cinema. Sai qual è il vero fascino del matrimonio? È che rende inevitabile la necessità dell'inganno. Dal film Eyes Wide Shut, proverbio del giorno.
0: Le persone amano essere lodate, perciò fallo quanto più puoi. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Eccoci al 16 settembre 2026 e al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete.
3: Uno stato emotivo di incertezza vi mette fuori fase, facendovi perdere tempo prezioso. Impedite ai rimpianti di prendere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Toro, rivedete un lavoro già fatto se avvertite la sensazione che per la fretta avete tralasciato qualche dettaglio importante. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. Gemelli, bandire il lavoro oggi è quasi un obbligo. Avete un sacco di cose interessanti da fare e potendo scegliere non avrete alcun dubbio. Avrete anche una schiera di amici pronti a farvi compagnia. Cancro, dovrete essere più che mai scrupolosi e meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna vi costringerà ad accelerare il ritmo. Non rimuginate su un episodio poco chiaro, aspettate il momento giusto per chiarire con questa persona. Leone, oggi sì che siete pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di azione sarà prontamente soddisfatto. Sfoggiate una grinta incredibile, siete attenti, vitali e prendete decisioni rapide ed azzeccate. Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo professionale. Operando con tempismo otterrete risultati più lusinghieri. Bilancia, qualche difficoltà di relazione oggi dovrete metterla in conto e correre ai ripari. Comportamenti sbrigativi provocano spiacevoli battibecchi. Bandite l'aggressività gratuita nei confronti di amici e familiari. Scorpione, il settore economico è stabile, ma state allerta, perché ci sono possibili novità. L'attività richiede impegno e per questo oggi il cuore sonnecchia. Potreste anche dare un peso eccessivo alle controversie sul lavoro e provocare tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, con spirito audace e innovatore potete dare un eccellente impulso alle iniziative volte a un ampliamento della vostra attività. Amanti dell'avventura e della conquista, troverete ciò che fa per voi. Capricorno, non farsi prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma avete stoffa, quindi nessun problema. Decisioni errate prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull'andamento futuro. Acquario, concentratevi sull'attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Siete seducenti e ammantati da un'aria misteriosa che intriga e conquista. Pesci, la fortuna vi assiste, la grinta non mi manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Favorite la sorte con una buona azione. Fra l'insicurezza in voi stessi e l'esagerata fiducia nelle vostre capacità, scegliete un buon compromesso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
4: Radio Puglia. Che vuoto

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: No, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
13: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano. 1, 2, 3, 4.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
0: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
1: E l'ingresso completamente gratuito.
0: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Resti del cuore, canzoni d'altri tempi. I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: per me. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: buongiorno, buongiorno a tutti voi, siete sintonizzati su Radio Puglia. Iniziamo insieme a voi con Giulia e Danny oggi mercoledì 16 di settembre con Almanacco e Oroscopo.
1: Tutti per una per tutti, Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santi Cornelio e Cipriano.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cipriano. Il nome ha origine greca e significa nativo di Cipro. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
5: Accadde oggi.
3: Il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre. Lo sciopero generale venne innescato dalla strage dei minatori sardi, avvenuta il 4 settembre ad opera dell'esercito, che sparò su circa 2.000 lavoratori che stavano manifestando, uccidendone 4 e ferendone 11. L'eccidio provocò fortissime reazioni, tanto che la Camera del Lavoro di Milano proclamò lo sciopero generale nazionale, il primo d'Europa, al quale aderirono i lavoratori italiani di tutte le categorie.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 16 settembre ricordiamo Mickey Rourke, David Copperfield, B.B. King.
5: Le frasi del cinema.
3: Sai

0: Qual è il vero fascino del matrimonio? È che rende inevitabile la necessità dell'inganno. Dal film Eyes Wide Shut, proverbio del giorno.
1: Le persone amano essere lodate, perciò fallo quanto più puoi. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Eccoci al 16 settembre 2026 e al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete.
4: Uno stato emotivo di incertezza vi mette fuori fase, facendovi perdere tempo prezioso. Impedite ai rimpianti di prendere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Toro, rivedete un lavoro già fatto se avvertite la sensazione che per la fretta avete tralasciato qualche dettaglio importante. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. Gemelli, bandire il lavoro oggi è quasi un obbligo. Avete un sacco di cose interessanti da fare e potendo scegliere non avrete alcun dubbio. Avrete anche una schiera di amici pronti a farvi compagnia. Cancro, dovrete essere più che mai scrupolosi e meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna vi costringerà ad accelerare il ritmo. Non rimuginate su un episodio poco chiaro, aspettate il momento giusto per chiarire con questa persona. Leone, oggi sì che siete pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di azione sarà prontamente soddisfatto. Sfoggiate una grinta incredibile, siete attenti, vitali e prendete decisioni rapide ed azzeccate. Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo professionale. Operando con tempismo otterrete risultati più lusinghieri. Bilancia, qualche difficoltà di relazione oggi dovrete metterla in conto e correre ai ripari. Comportamenti sbrigativi provocano spiacevoli battibecchi. Bandite l'aggressività gratuita nei confronti di amici e familiari. Scorpione, il settore economico è stabile, ma state allerta, perché ci sono possibili novità. L'attività richiede impegno e per questo oggi il cuore sonnecchia. Potreste anche dare un peso eccessivo alle controversie sul lavoro e provocare tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, con spirito audace e innovatore potete dare un eccellente impulso alle iniziative volte a un ampliamento della vostra attività. Amanti dell'avventura e della conquista, troverete ciò che fa per voi. Capricorno, non farsi prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma avete stoffa, quindi nessun problema. Decisioni errate prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull'andamento futuro. Acquario, concentratevi sull'attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Siete seducenti e ammantati da un'aria misteriosa che intriga e conquista. Pesci, la fortuna vi assiste, la grinta non mi manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Favorite la sorte con una buona azione. Fra l'insicurezza in voi stessi e l'esagerata fiducia nelle vostre capacità, scegliete un buon compromesso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11. Giagliamo!
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: BMW Pultra Motor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
14: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: diretta, buongiorno a tutti. Oggi sono in compagnia di Danny. Ciao Danny, ti vedo bello abbronzato, rilassato, ma buongiorno anche a te.
1: Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno. Anche vedi? a loro che sono dall'altra parte della radio.
0: Vedi, hai anche questa voce così pimpante questa mattina. Allora, sono qui per darvi una bellissima notizia. Vi ricordate il buco nell'ozono?
1: Non c'è più, non c'è più.
0: Adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Buongiorno.

Vabbè, la nostra Jingle, per chi non lo sapesse, è una gattina, una bellissima gattina che è qui a Radio Puglia e che ci fa sempre compagnia, come voi fra l'altro che siete tantissimi, e questi sono i nostri numeri, così potete interagire nella nostra diretta: 333-166-5757 oppure 080-496-8541. Saremo insieme fino alle 12:30 e se diciamo la vostra radio magari fa un po' i capricci, allora ascoltateci dalla nostra app. Potete scaricare la nostra app e ci ascoltate in ogni dove. Ecco, adesso ho appena buttato giù la mia borraccia dell'acqua. Ora, Jingle, dai, cerchiamo di non fare troppi danni, anche perché questa se cade mi si ammacca completamente. Ok, la tolgo qua. Va bene. Allora, ragazzi, benvenuti. Oggi siamo in diretta, come sapete, come ogni mattina, e continuiamo con un po' di musica, perché tra poco...

settimana, che bello. Buongiorno a tutti, buongiorno a Leila, buongiornissimo anche a Sissi da Putignano. Siete già tantissimi questa mattina, che bello, sono contenta. E ragazzi, oggi, allora, la bella notizia da darvi è che avete presente, ecco, se siete nati negli anni 80 o comunque eravate bambini o adolescenti negli anni 80-90, ce l'avete presente, no? Quel periodo, no, in cui avevamo le spalline giganti, i capelli cotonati e soprattutto litri e litri di lacca nei capelli? Sicuramente avete anche sentito parlare del buco dell'ozono, ecco, proprio colpa di quelle lacche. Ebbene, la buona notizia è che oggi, giornata internazionale per la conservazione dello strato dell'ozono, il buco si sta richiudendo. ebbene sì, siamo stati bravi in questi 30-40 anni, ma adesso ne parliamo, così capiamo anche che cosa continuare a fare per preservare lo strato di ozono. Quindi stare con noi.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
11: Questo è il periodo perfetto.
12: Per cosa?
11: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
12: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
0: Radio Puglia.

0: Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: Ragazzi, vi avevo annunciato una bella notizia per oggi. Oggi è la giornata internazionale, insomma, dove si ricorda la conservazione dello strato dell'ozono. Che cos'è l'ozono? È in pratica il filtro solare della Terra, no? Quindi pensateci, quando vi mettete la crema solare per andare al mare, in realtà l'ozono è proprio quel filtro solare che ci protegge, che protegge la Terra. Ma vi ricordate negli anni 80, 90 che ci avevano letteralmente terrorizzato con questa notizia del buco dell'ozono, no? Che avevamo procurato un danno enorme alla Terra? Ebbene, la notizia buona di oggi, proprio nella giornata internazionale per l'ozono, è che il buco sta guarendo, si sta ricucendo. A quanto pare il tasso, diciamo, sta migliorando, ecco, fino al 3%. Infatti dal 2000 ad oggi pare che la sfera, lo strato, ecco, della nostra atmosfera si stia ricucendo, e queste sono previsioni positive. Infatti pare che fino al 2030 tutto l'emisfero nord potrebbe addirittura guarire completamente. Invece l'emisfero australe potrà guarire intorno al 2050 e verso i poli, quindi nelle regioni polari, entro il 2060. Quindi bravi, ci stiamo comportando bene. Questo perché la lotta alle condizioni climatiche sta avendo i suoi effetti. E voi come vi comportate con l'ambiente?

0: Siete pronti? Siete pronti per ascoltare tutti i vostri saluti? Allora, se senti il tuo nome, alza la mano. Claudia da Monopoli, buongiorno. Vito da Putignano, Mariella da Rutigliano, Lara e poi Isa. Cercheremo di accontentare anche le vostre richieste. Tiziana da Bari, Rita da Noi Cattaro. Ma siete tantissimi. Avete alzato la mano quando vi ho chiamato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Questa è Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
2: Mattina, il tuo spazio da protagonista.

un giorno io vidi lei, sempre nell'aria tanto mi guardava, silenziosa, aspettava un sì da me.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
9: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: come me, che state sognando un Patrick Swayze. Allora, ritorniamo però in diretta. Oggi parliamo del buco dell'ozono. Pare che stia guarendo questa sfera, la sfera, insomma, lo strato di atmosfera che protegge la Terra. Ma in realtà, in pratica, noi che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare per continuare ad essere così bravi? Ad esempio, le pile esauste, no? Esauste come a noi, esaurite, Danny, esaurite come a noi. Dove le possiamo andare a gettare? O meglio, lo sappiamo benissimo dove, ma lo facciamo? Nella realtà lo facciamo? Dai, forza, fatemelo sapere. 333-166-5757.
1: Buon divertimento da Radio Puglia!

0: e Luca t'ha deciso.
1: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
0: stai senza pensiero.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: Hai sentito?
12: Come?
11: Ancora sconti.
13: Cosa?
12: E dai, fatti sentire.
14: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Siete sintonizzati su Radio Puglia, ma all'ascolto c'è sicuramente in questo momento un geometra. Un geometra di Modugno, vediamo un po'. Giovanni, pronto?
1: Ciao, buongiorno!
0: Sei tu, buongiorno!
1: Sono io, vivo il Vegeto!
0: Ma buongiorno Giovanni, tanti auguri!
1: Grazie di cuore, gentilissima!
0: Sei in diretta su Radio Puglia!
1: Certo, certo.
0: Sei emozionato?
1: Beh sì, dai, il compleanno è sempre un'emozione,
0: è sempre
1: vero, un giorno
0: bello. Senti, ma io qua leggo anche che tu ami molto le moto, è vero? È vera questa tua passione?
1: Sì, diciamo che ho questa bellissima malattia.
0: Quindi quando puoi scappare, dove te ne vai di bello con la tua moto?
1: Ma dove capita? Sono appena tornato 4 giorni fa da un raduno europeo in Grecia.
0: Ah, però, vedi, quindi insomma sei un vero centauro. Senti, noi ti facciamo gli auguri, ma ci uniamo ai tuoi amici, colleghi, Antonio e Valentina.
1: Oh, grazie, amici Antonio e Valentina.
0: Sono loro
1: grazie.
0: Che ci hanno contattati questa mattina per farti questa sorpresa.
1: Grazie, sono gentilissimi, grazie.
0: Allora
1: grazie,
0: mi raccomando, un giro sulla moto per ciascuno,
1: Sicuramente mi metterò.
0: Va bene, va bene. Ciao Giovanni, tanti auguri.
1: Ciao, grazie, ciao. Buona giornata.
0: E continuiamo con gli auguri di buon compleanno. Pronto Vincenzo, ci sei?
2: Sì, buongiorno.
0: Ma
2: ci
0: ciao,
2: sono.
0: Buongiorno a te, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Oh, che piacere.
0: tanti auguri Vincenzo.
2: Grazie,
0: allora,
2: grazie.
0: Chi è che ci ha chiamato stamattina? Ci ha chiamato Mariella, tua sorella.
2: Sì,
0: e
2: grazie.
0: Ti unisce ovviamente a tutta la famiglia. Loro, ecco, mi scrivono anche che ti vogliono un mondo di bene, ma devi essere proprio un caro fratello,
2: Sì, sicuramente. Un grazie a tutti, un bacio a tutti, un
0: dove
2: abbraccio
0: ti abbiamo,
2: a tutti.
0: Dove sei? Dove ti abbiamo chiamato?
2: Sei a Conversano.
0: Ah, sei Conversano. A Conversano, nel paese mio, va bene, allora tanti auguri.
2: Ah, grazie, gentilissima, un abbraccio a tutti.
0: Ciao Vincenzo,
2: un bacio a tutti.
0: Buona giornata a te.
2: Grazie, ciao.
3: Radio Puglia,

0: E a proposito di Conversano, che ho nominato prima, poco fa, devo fare due saluti importantissimi, molto molto cari per me. Allora, devo salutare Angela, che sta raggiungendo il suo panificio, perché lei lavora lì, e quindi la devo salutare perché si collega sempre tutte le mattine, quindi ci segue tantissimo, e sono molto contenta di salutarla, anche perché è una mia carissima amica, come anche Marilena, che invece è in macchina, ci sta ascoltando mentre va al lavoro. Grazie ragazze, vi voglio bene, un bacio.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
8: Te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: sì, basta poco per volere bene al pianeta. Infatti, ascoltate che cosa fa questa nostra radio ascoltatrice.
1: Io le pile, quando finiscono di essere usate, li metto in borsa e poi li porto al contenitore del penny.
0: Oh, così ciao. Si fa, così si fa, esatto. Basta davvero poco. Poi, ad esempio, no, lo so che avete in quel cassetto dimenticato quel Nokia 3310, lo so che ce l'avete anche voi. Togliete la batteria e andatela a portare, insomma, portatela lì dove si raccolgono tutti i RAE, no? Basta davvero pochissimo, ragazzi. Oppure, ad esempio, il frigorifero, il freezer, dove ci avete tutte, insomma, no, le vostre belle cosine surgelate. Va sbrinato, perché se il vostro freezer è pieno zeppo di ghiaccio, ragazzi, quel frigorifero sta lavorando molto di più e soprattutto sprigiona dei gas che purtroppo aumentano e insomma fa male all'ozono. Quindi basta poco.
2: Radio Puglia. Questo

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
7: A te che aspetti la tua canzone preferita per scatenarti. Buon divertimento da Radio Puglia.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: life is simple.
1: Buongiorno, buongiorno ancora a tutti voi, siete tantissimi oggi. Salutiamo il nostro amico che si firma Umbi da Modugno con tutti i suoi colleghi. E poi c'è ancora Rita da Noi Cattaro che dice che oggi è troppo felice perché domani è il suo compleanno. E allora tanti auguri, però aspetta, no, in anticipo non si fanno, quindi ci sentiamo domani, cara Rita, ci sentiamo domani.
2: Leopardi aveva ragione.
1: È vero, Leopardi?
2: La gioia sta nell'attesa.
1: Dai, ma come? Cioè, vabbè,
2: sta
1: io
2: aspettando
1: adesso...
2: che sia il
1: colpo. Credimi, pelle d'oca. Cioè, proprio Danny che mi cita Leopardi.
2: Me ne vado, me ne vado. Novità musicale.
1: Questa è la novità, Fred.

0: protagonista. E abbiamo un'altra radioascoltatrice in diretta qui con noi. Pronto Mina, ci sei?
1: Sì,
0: ciao,
1: ci sono,
0: Mina.
1: Ci sono, ciao.
0: Buongiorno a te, ma tanti tanti auguri.
1: Grazie.
0: Buon
1: grazie
0: compleanno mille. E so che sono doppi perché oggi festeggia anche tuo figlio.
1: Numero doppio, 40.
0: Ma anche perché so che oggi è anche il compleanno di tuo figlio, è vero?
1: Sì, Alex, è nato nel giorno del mio compleanno, guarda, doppi auguri sono per
0: guarda,
1: me.
0: Guarda, doppi auguri, bellissimo.
1: Auguri.
0: Allora, ci ha chiamato
1: doppi
0: tua
1: auguri.
0: Zia Nunzia e anche Vincenzo, quindi i tuoi zii, per farti appunto gli auguri e mi scrivono di dirti che sei molto speciale per loro e quindi ti mandano questo abbraccio forte forte. Loro sono in vacanza a Barcellona, mi scrive
1: a Barcellona per il figlio. Ma vedi tu che pensiero, ma è una donna veramente non straordinaria, solo lei poteva fare una cosa del genere.
0: Allora vedi Radio Puglia com'è preziosa, come collega e avvicina
1: mia,
0: tutti voi.
1: Lei è a Barcellona per il figlio a chilometri di distanza.
0: Hai visto che bel pensiero che ha avuto?
1: Vedi tu, vedi. Però, ma solo lei può fare una cosa del genere, perché è veramente una donna. Come ha fatto questo gesto? Lei così è.
0: Che bello. Devi essere davvero orgogliosa e fiera.
1: Orgogliosa, ma la ringrazio tantissimo perché non me l'aspettavo.
0: Hai visto che bella sorpresa? Grazie a Radio Puglia anche.
1: Grazie veramente.
0: A te, un abbraccio, anche auguri
1: grazie
0: ancora al tuo figlio e continuate
1: grazie
0: a seguirci.
1: Certo, ciao, certo, ti ringrazio, ciao a voi, ciao.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quando sorridi. E attenzione, segnatevi questa data, tutti i fan di Neffa: il 9 di ottobre 2026, infatti, uscirà il suo nuovo album in collaborazione con Fabri Fibra e si chiamerà Zarathustra Style, quindi siamo davvero molto molto ansiosi e non vediamo l'ora di ascoltare questa nuova collaborazione. E adesso Angelina Mango, Olly, Julie, per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti

0: 11 e 30 minuti.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
12: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
13: Questo è il periodo perfetto.
14: Per cosa?
13: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
14: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: auguri di compleanno oggi mercoledì 16 di settembre. Vediamo un po' chi è nato anche oggi. Pronto Ciccio, ci sei?
1: Sì, buongiorno.
0: Ma buongiorno a te, tanti auguri, sei in diretta su Radio Puglia.
1: Grazie mille.
0: Ciao Ciccio, buon compleanno. Allora, ci hanno scritto un po' di persone per te. In realtà ad avere l'idea è stato Vincenzo, però ecco, a lui si uniscono tutti quanti della squadra azzurri di Castellana.
1: Grazie.
0: Sei rimasto senza parole, Ciccio.
1: Sì, non me l'aspettavo.
0: Io qua leggo che tu sei il mister, attenzione.
1: Eh sì.
0: E senti, ma loro però mi scrivono anche che oltre a volerti molto bene, insomma, quindi sono davvero molto molto legati a te, mi scrivono anche che adesso ti tocca pagare da bere.
1: Certo, sì.
0: Vabbè, senti, quando fai questa cosa, no? Visto che noi di Radio Puglia mo ci siamo messi in mezzo, ecco. Allora avvisaci, tanto anche noi siamo qua su Castellana, eh?
1: Ah, ok, perfetto.
0: Vabbè, dai, Ciccio, stiamo scherzando, però noi ci uniamo agli auguri di tutta la tua squadra.
1: Grazie ancora.
0: Va bene, sei di poche parole, quindi io, vabbè, sento in te un po' di imbarazzo, quindi davvero ti lascio alle tue cose, però davvero tanti tanti auguri anche da parte di Radio Puglia.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao mister.
1: Ciao.
0: Abbiamo fatto sesso con gli occhi, dici di amare lui, ma com'è che ci scopri? Più, come dire, scoppiettanti, non vi preoccupate, Radio Puglia non vi mangia.

0: Sta qui insieme a noi su Radio Puglia, questo è il vostro spazio, Spazio Mattina, lo spazio per poter interagire con noi, fare gli auguri e qualsiasi altra cosa, magari raccontarci anche la vostra giornata. Ma...
1: Radio Puglia.

0: Fortunata. Allora c'è Donato che fa gli auguri di buon anniversario, 26 anni di matrimonio, ad Angela e Nicola. Poi c'è Vincenzo da Palo che saluta tutti i suoi colleghi, Roberta che saluta le ragazze in verde di Putignano, e poi ma siete tantissimi anche oggi, c'è Nunzio che fa gli auguri a Francesco, e poi ancora c'è Michele che compie 26 anni, lui fa il macellaio ed è di San Paolo. Tanti auguri dai tuoi colleghi del supermercato.
1: Radio Puglia.

1966, questa era C'era un ragazzo che come me. Adesso invece facciamo un altro bel salto, parliamo di un pezzo del 2018, ma in realtà mi interessa proprio lei, l'artista che lo canta, Lady Gaga. Ragazze e ragazzi che siete all'ascolto, Lady Gaga, l'ultima sua apparizione pubblica è stata in quel di New York al Madison Square Garden per il suo ultimo per la sua ultima data del tour, e dopodiché non l'abbiamo più vista. E adesso, notizia di pochi giorni fa, pare sia diventata mamma. Vabbè, ne parliamo fra poco, vediamo un po'.

0: niente, pare sia tutto avvolto nel mistero. Questa maternità che è arrivata per Lady Gaga e a 40 anni è diventata mamma per la prima volta, perché l'abbiamo vista su alcune foto che hanno, ecco, che sono state ripostate da alcuni tabloid americani, però in realtà sui suoi social non c'è scritto nulla, lei non ha annunciato nulla, non sappiamo il nome del bambino, se sia maschio, se sia femmina, se è arrivato tramite maternità surrogata oppure adozione. L'unica cosa è che noi l'abbiamo vista l'ultima volta dal vivo, noi insomma chi era lì a New York ad aprile, ora siamo a settembre, sì ci siamo, potrebbe aver nascosto il pancione, però chissà, nei prossimi giorni scopriremo altro.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
1: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Hai sentito?
9: Come?
10: Ancora sconti.
11: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è.

0: personale di Franco Battiato. Ma adesso ci colleghiamo con le notizie e il meteo.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore e 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Il vortice di bassa pressione che ha influenzato lo Ionio si sposta verso l'Egeo, avremo dunque sole prevalente nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, seppur ancora un po' di variabilità si potrà manifestare al pomeriggio lungo la dorsale appenninica e soprattutto sul Salento, con qualche piovasco, qualche breve temporale, specie sul Tarantino. Nella giornata di giovedì, condizioni invece in prevalenza soleggiate, asciutte su tutto il settore, con qualche nuvola sparsa al pomeriggio sui rilievi della Basilicata, senza grandi conseguenze. Prima ancora caldo, massime intorno ai 30 gradi, punte anche superiori sul tavoliere delle Puglie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Puglia.

0: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
1: E l'ingresso completamente gratuito.
0: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile!
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare, senza demolire.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
12: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24.

0: minuti insieme a voi per questa nostra diretta su Radio Puglia. Dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno ad Arianna da parte di Adele e Martino di Locorotondo e le dedicano questa canzone di Coez.
1: Radio Puglia.

0: Kintsugi, questa era la nuova di Elisa e con questo è davvero tutto per oggi. Spazio Mattina si chiude qui, noi vi ringraziamo, siete stati sempre tantissimi, come sempre tantissimi, da Giulia e Danny, buon pranzo e restate ancora con noi su Radio Puglia.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e

0: Traversa Vialenti vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
2: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del l'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Il vortice di bassa pressione che ha influenzato lo Ionio si sposta verso l'Egeo, avremo dunque sole prevalente nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, seppur ancora un po' di variabilità si potrà manifestare al pomeriggio lungo la dorsale appenninica e soprattutto sul Salento con qualche piovasco, qualche breve temporale, specie sul Tarantino. Nella giornata di giovedì condizioni invece in prevalenza soleggiate, asciutte su tutto il settore con qualche nuvola sparsa al pomeriggio sui rilievi della Basilicata senza grandi conseguenze. Clima ancora caldo, massime intorno ai 30 gradi, punte anche superiori sul tavoliere delle Puglie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santi Cornelio e Cipriano.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cipriano. Il nome ha origine greca e significa nativo di Cipro. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre. Lo sciopero generale venne innescato dalla strage dei minatori sardi, avvenuta il 4 settembre ad opera dell'esercito, che sparò su circa 2.000 lavoratori che stavano manifestando, uccidendone 4 e ferendone 11. L'eccidio provocò fortissime reazioni, tanto che la Camera del Lavoro di Milano proclamò lo sciopero generale nazionale, il primo d'Europa, al quale aderirono i lavoratori italiani di tutte le categorie. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 16 settembre ricordiamo Mickey Rourke, David Copperfield, B.B. King.
0: Le frasi del cinema.
2: Sai qual è il vero fascino del matrimonio? È che rende inevitabile la necessità dell'inganno. Dal film Eyes Wide Shut.
0: Proverbio del giorno.
1: Le persone amano essere lodate, perciò fallo quando

0: quanto più puoi. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Eccoci al 16 settembre 2026 e al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia dall'Ariete. Uno stato emotivo di incertezza vi mette fuori fase, facendovi perdere tempo prezioso. Impedite ai rimpianti di prendere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Toro, rivedete un lavoro già fatto se avvertite la sensazione che per la fretta avete tralasciato qualche dettaglio importante. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. Gemelli, bandire il lavoro oggi è quasi un obbligo. Avete un sacco di cose interessanti da fare e potendo scegliere non avrete alcun dubbio. Avrete anche una schiera di amici pronti a farvi compagnia. Cancro, dovrete essere più che mai scrupolosi e meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna vi costringerà ad accelerare il ritmo. Non rimuginate su un episodio poco chiaro, aspettate il momento giusto per chiarire con questa persona. Leone, oggi sì che siete pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di azione sarà prontamente soddisfatto. Sfoggiate una grinta incredibile, siete attenti, vitali e prendete decisioni rapide ed azzeccate. Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo professionale. Operando con tempismo otterrete risultati più lusinghieri. Bilancia, qualche difficoltà di relazione oggi dovrete metterla in conto e correre ai ripari. Comportamenti sbrigativi provocano spiacevoli battibecchi. Bandite l'aggressività gratuita nei confronti di amici e familiari. Scorpione, il settore economico è stabile, ma state allerta, perché ci sono possibili novità. L'attività richiede impegno e per questo oggi il cuore sonnecchia. Potreste anche dare un peso eccessivo alle controversie sul lavoro e provocare tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, con spirito audace e innovatore potete dare un eccellente impulso alle iniziative volte a un ampliamento della vostra attività. Amanti dell'avventura e della conquista, troverete ciò che fa per voi. Capricorno, non farsi prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma avete stoffa, quindi nessun problema. Decisioni errate prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull'andamento futuro. Acquario, concentratevi sull'attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Siete seducenti e ammantati da un'aria misteriosa che intriga e conquista. Pesci, la fortuna vi assiste, la grinta non mi manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Favorite la sorte con una buona azione. Fra l'insicurezza in voi stessi e l'esagerata fiducia nelle vostre capacità, scegliete un buon compromesso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Il vortice di bassa pressione che ha influenzato lo Ionio si sposta verso l'Egeo, avremo dunque sole prevalente nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, seppur ancora un po' di variabilità si potrà manifestare al pomeriggio lungo la dorsale appenninica e soprattutto sul Salento con qualche piovasco, qualche breve temporale, specie sul Tarantino. Nella giornata di giovedì condizioni invece in prevalenza soleggiate, asciutte su tutto il settore con qualche nuvola sparsa al pomeriggio sui rilievi della Basilicata senza grandi conseguenze. Clima ancora caldo, massime intorno ai 30 gradi, punte anche superiori sul tavoliere delle Puglie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 16 settembre 2026. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santi Cornelio e Cipriano.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cipriano. Il nome ha origine greca e significa nativo di Cipro. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre. Lo sciopero generale venne innescato dalla strage dei minatori sardi, avvenuta il 4 settembre ad opera dell'esercito, che sparò su circa 2.000 lavoratori che stavano manifestando, uccidendone 4 e ferendone 11. L'eccidio provocò fortissime reazioni, tanto che la Camera del Lavoro di Milano proclamò lo sciopero generale nazionale, il primo d'Europa, al quale aderirono i lavoratori italiani di tutte le categorie.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 16 settembre ricordiamo Mickey Rourke, David Copperfield, B.B. King.
2: Le frasi del cinema.
0: Sai qual è il vero fascino del matrimonio? È che rende inevitabile la necessità dell'inganno. Dal film Eyes Wide Shut.
2: Proverbio del giorno.
1: Le persone amano essere lodate, perciò fallo quanto più puoi. Proverbio giapponese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Chicchirichì! La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buon après-midi si dice en français. Come stai, Antonio?
0: Bene, bene, bene, tutto ok. Tutto
1: buon pomeriggio, Ner. Benvenuti, siete pronti? Siete carichi per trascorrere il nostro pomeriggio insieme qui all'interno di questo contenitore che per l'appunto porta il nome di Pomeriggio Ner. Oggi pomeriggio condotto da DJ Bianco e Rosangela, siamo con voi sino alle 18, ve lo ricordiamo, e avete la possibilità di interagire con noi, colloquiare, salutarci, mandarci un bacio, non so, un dolcetto, cosa crediamo? Sicuramente
0: un cornetto, caffè.
1: Mentre del pomeriggio, un buon caffè. Potete farlo anche attraverso il 333-166-5757.
0: Vabbè, il caffè no, mica può
1: anche
0: arrivare.
1: Sì,
0: no?
1: Dai, una foto, ci accontentiamo, un bacio, un abbraccio virtuale. La cosa più importante sicuramente è il vostro affetto, la vostra presenza qui con noi.

0: Antonio, chiediamo cosa mangiate a cena, cosa mangiate a pranzo. Io partirei al contrario oggi. Come è stato il tuo pranzo oggi? Cosa hai mangiato?
1: Io lo vuoi sapere?
0: Certo che lo voglio sapere, non te l'avrei chiesto diversamente. Dillo.
1: Un panino.
0: Beh, dai, cosa c'è di male?
1: Certo.
0: Non capisco perché questa risata, no? Dici tu, avrei voluto tanto mangiare un piatto di maccheroni o che so.
1: Ma scherzo.
0: Pasta con i piselli, con i legumi, niente. Non si usa una volta.
1: Una volta si usava.
0: Si aveva più tempo, no? Si dedicava più tempo.
1: Ma quando c'era la mamma era diverso.
0: Ah, ecco, questa è una lamentela per la moglie. Voglio dire, non vorrei dire, non voglio infierire, non vorrei soprattutto essere nei tuoi panni, Anna. Intanto, se vi va, 333-1665757, cominciamo dal pranzo. Cosa avete mangiato di buono oggi, ragazzi?

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
1: Gialliamo!
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: chi ha mangiato i legumi perché dice oggi è mercoledì, da chi invece come me mangia proteine e verdura, chi invece si dà al carboidrato, dopo pranzo qual è l'operazione che facciamo? Stai, sei in interrogazione, stai attento. Qual è?
1: Dormire.
0: No, noi veniamo qui a pomeriggio, no,
1: noi non dormiamo, noi, gli altri poi sentono noi e si svegliano.
0: Esatto, riposano, noi siamo qui proprio per risvegliarvi prima del risveglio, per l'appunto l'operazione che facciamo è quella di bere il caffè. E come si beve?
1: Che aspettiamo ancora.
0: Esatto, che stiamo ancora aspettando. E come lo si beve il caffè è un forte indicatore anche della personalità. Lo prendi con lo zucchero o lo prendi amaro?
1: Con lo zucchero.
0: Bravo, Antonio.

0: stato e di rigore si fa la penichella,
1: lo so.
0: Si fa sto mangiare la penichella.
1: Tesoro, hai ragione, ma devi avere anche la possibilità di farla la penichella. Noi ci mettiamo a dormire qui, voi cosa fate senza di noi, o meglio con noi che dormiamo? Intanto io sono curiosa di sapere il vostro caffè com'è. Zuccherato oppure amaro, perché ci sono dei tratti identificativi della personalità, soprattutto di chi beve il caffè amaro. Ovviamente il numero è sempre quello, ragazzi, 333-166-5757 per interagire con Radio Puglia qui all'interno di Pomeriggio Nero, oppure per inviarci il vostro caffè amaro, bollette come piace a me. Radio
2: a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
6: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio. Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
7: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Caffè con humor per me, caffè con humor, no scherzo. Io preferisco il caffè con sambuca, è buonissimo. Caffè con un goccio di sambuca e vai.
1: Si chiama caffè corretto, dico bene Antonio? Certo. Ecco. No, perché io non sono esperta di sambuca.
2: La sambuca con anche il chicco di...
1: Di caffè?
2: No. Sì. Ah, poi ecco. C'è il chicco di caffè e poi si mette anche un'altra cosa che non ricordo in questo momento.
1: Vabbè, ce lo faremo venire in mente. Sì. Intanto fra un caffè e l'altro qui abbiamo anche una cosa da...
3: Leccare!
1: No, io non lo volevo dire! È un ciupa ciupa!
3: Ci salutiamo da Valentino, un dolce pensiero che
1: Valentino.
3: Ci ha riempito del dispenser, esatto, che tutti i bimbi vorrebbero.
1: Senti,
3: a casa.
1: Ma posso dire una cosa?
3: Certo.
1: Cioè io non voglio fare allusioni, ma non è
3: no,
1: che
3: no,
1: è allusivo questo.
3: Cosa si fa con
1: vediamolo Valentino.
3: Il calippo si succhia, leccale.
1: Ecco, bene ragazzi, siamo a pomeriggio ner.
3: Che gusto tu l'hai avuto, io te l'ho dato
1: la ciliegia, ma dove
3: e io
1: sta?
3: La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola, ecco, ora Valentino è buonissimo, grazie. Grazie a Valentino, verremo a trovarti perché Valentino ti vogliamo vedere.

0: Ciao Stefano da Bari. Naturalmente io a pranzo, come sempre, non mangio, sono poi alla guida, mi viene la famosa papanna e quindi vado avanti in via dei caffè. Se volete dopo vi invio uno, sì, che prenderò.
1: Sì, grazie, graditissimo.
0: Posso ascoltare la donna del mio amico dei Pooh?
1: Va grazie. Bene, dai. Se arriva il caffè, sicuramente ascolterai la donna del tuo amico.
2: Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: spesso si accompagna. Quale video ti riferisci? Ah, il tuo, sì, beh, guarda, approfitterei per dire.
1: Chiesa bianca, mi porti quella la fragola?
2: Richiesta dalla piccola
0: finger bea alla fragola DJ Bianco, glielo portiamo,
3: vabbè, glielo portiamo, dai.
0: Tesoro, ma ti porta tutti quelli che sono qui alla fragola, perché noi non li possiamo mangiare. Diciamo, la cioccolata spesso si accompagna al caffè. È sì. Vero? È usanza magari mangiare, cioè abitudine, ecco, più che usanza. Vabbè, il caffè intanto non è arrivato, ma sta per arrivare. Emma con Bacci Piano in questa combinazione, in questa bellissima combo con Come. Io approfitterei per anticipare che il 15 settembre, esattamente ieri, lei si è esibita all'Ippodromo a San Siro di Milano con una lunga lista di ospiti sul palco, ma una presenza davvero eccezionale, tra l'altro, nel pubblico. Chi era? Era lui, il suo ex Stefano De Martino, ne parliamo, eh? Scusa.

0: Già, il grande Stefano De Martino era proprio nel pubblico lì che ammirava, insomma, e cantava a questo concerto della di Emma Marroni. Molti ovviamente sanno che questa cosa fa subito pensare alla partecipazione della cantante per l'appunto al prossimo festival. Ma in tanti anche in passato abbiamo, tutti quanti, dai, anche io un po' ho sperato magari in un ritorno di fiamma fra i due, perché come ben sappiamo, certo, i due sono stati a lungo fidanzati durante la partecipazione al programma, insomma, di Maria De Filippi. Poi ricordo fu una qualsiasi che si mise in mezzo, una certa, ma come ricordo come si chiama, una certa Belen, vabbè, Belen qualcosa. Comunque sta di fatto, caro Antonio, che quello di tornare con la propria ex o con il proprio ex è un errore per tantissimi, che si tratti di un messaggio in piena notte, di un caffè innocente o di quella famosa frase "magari ci risentiamo più avanti". La verità è che in amore i finali non sono mai definitivi. Pensate, ragazzi, secondo alcuni sondaggi, quelli di cui mi occupo io qui a Radio Puglia, l'80% degli italiani ha riprovato almeno una volta a ricucire un rapporto finito. Beh, io ora non posso non farti questa domanda. Ti lascio pensare il tempo della pubblicità, ma voglio sapere se ti è capitato di ritornare e riprovare con una tua ex. Ora tappiamo le orecchie ad Anna, tu durante la pubblicità ci pensi, poi mi dai una risposta.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora?
4: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.

0: Antonella dice: mai ritornare sui propri passi se si è presa la decisione di chiudere con una persona. Poi ricordo che siamo in attesa della risposta di Antonio.
1: No, io non sono mai ritornato indietro.
0: Mai tornato indietro, quindi tu sei d'accordo con Antonella. E poi c'è Vito invece, dice: difficile da decidere se si fa bene a tornare indietro oppure rimanere sui propri passi, perché magari quel ritornare indietro può voler essere la volta giusta, magari dagli errori si impara, Antonio.
1: Anche perché non è che io abbia avuto tante storie.
0: Ecco,
1: no?
0: Quell'occhietto furbo là, mica mi fido io.
1: No, perché la mia prima ragazza,
0: sì,
1: con la mia prima ragazza sono stato... Quanti anni secondo te?
0: Ma qualcosa tipo 10.
1: No, magari.
0: Dalla faccia.
1: Magari.
0: E quanti?
1: 20.
0: No, oddio mio. Quindi l'hai consumata, praticamente si è fatto un primo matrimonio e poi dopo ti sei, diciamo, rinnovato, ecco, hai cambiato. E vabbè, voi cosa dite? Ritornare sui propri passi oppure non muoversi una volta che si è presa una decisione? 333-166-5757, un vostro vocale o un messaggio scritto per interagire qui su Radio Puglia.
2: Radio Puglia.

0: molto orecchiabile questa canzone.
1: Devo dire proprio di sì, è Rise Low, Chemo Sound, qui su Radio Puglia quando sono le 16.06 minuti ed è appena cominciata da un'ora il nostro pomeriggio insieme in cui stiamo parlando di ritorni di fiamma.

0: sembra per me.
1: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
2: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: chi poi insomma sostiene che invece la difficoltà maggiore sia proprio per i maschietti, perché dice soprattutto per gli uomini è più facile sistemare quello che insomma in qualche modo si era rotto che ricominciare da capo. Cosa ne pensi, Antonio? Sei d'accordo?
1: No.
0: No, e infatti io ci ho letto un po' di polemica in questo messaggio. Vabbè, continuate a farci sapere al 333-166-5757. Cosa ne pensate? Intanto Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
2: Sei ossessione molto più dell'amore, più forte del
3: Radio Puglia. Passione.

0: Ragazzino, la novità musicale di Fred De Palma. Io vi anticipo, ragazzi, che a breve daremo spazio al jukebox, il momento tanto atteso qui a Radio Puglia, perché avete la possibilità di indicarci, sempre attraverso il nostro numero, una canzone, il brano che in questo momento sentite scorrere nelle vene, che quindi avete desiderio di ascoltare. Ovviamente attraverso un vocale ci indica, oppure un messaggio scritto, ci indicate il nome della canzone e avrete possibilità di ascoltarla dove? Qui su Radio Puglia.
1: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia. Io tra 10 minuti spengo il furgone, che ho quasi finito di lavorare.
1: Meno male, va.
0: Riuscirete a farmi sentire la canzone nuova di Joel R? Grazie.
1: Ci riusciamo senz'altro. Dopo la pubblicità ascolterai questa meravigliosa canzone, che è la novità musicale di Giuliere e Achille Lauro, e anche tutti voi che siete all'ascolto di Radio Puglia avete la possibilità durante la pubblicità di indicarci la canzone che desiderate ascoltare qui a Pomeriggio Ner.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Hai sentito?
9: Come?
10: Ancora sconti.
11: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Quanto è dolce, quanto è romantica, direi a tratti struggente questa bellissima canzone di Joliet. E Achille Lauro, io mi servo di te, Luca, che ci hai scritto, ci hai richiesto questa canzone per salutare te che stai per lasciare il furgone, tutti quelli come te che stanno per rientrare a casa, magari hanno finito di lavorare, e noi gli auguriamo di trovare a casa quello che appunto il loro cuore desidera.
1: Buon pomeriggio Radio Puglia.
0: Ciao.
1: Un saluto Rosangela.
0: Ciao.
1: Allora, noi lo sappiamo che non è se te la canti, te la senti, però il brano che vorremmo ascoltare comunque te lo cantiamo.
0: Capito?
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
0: Ma questi io li
1: grazie,
0: promuovo.
1: Rosa.
0: Ciao ragazzi, quattro amici. Gino Paoli.
2: Radio Puglia.

0: No, solo quattro amici senza bar recita questa canzone di Gino Paoli. E al 333-166-5757 è arrivata anche la richiesta di Antonella.
1: Sì?
0: Sì, sì, è arrivata. Pronto? Come va? The Colors qui su Radio Puglia. Ballate con noi, ragazzi.

0: Le temperature si sono un po' rinfrescate, diciamo, sono un po' abbassate, vero? Però il weekend che ci aspetta sarà davvero bollente, ragazzi. Perlomeno cercheremo di riscaldarlo. Innanzitutto io vi invito a segnarvi, insomma, a calendario questo evento dal 19 e il 20, quindi a sabato che domenica, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano. Musica, food, drink, tanto tanto divertimento. Sabato 19 ovviamente c'è inizialmente la messa, la processione e subito dopo lo spettacolo di Radio Puglia, Bake to the Future, il battito degli anni 80, diciamolo. Sì. Lo spettacolo è a cura di Radio Puglia. Ci sarà Tea, ci sarà Anna e chi ci sarà anche?
1: Io.
0: Ah, ecco ragazze che mi state scrivendo in tante. Al 333-166-5757 avete sabato sera a Putignano la possibilità di conoscere lui, DJ Bianco. Sarà lì a Putignano, vi aspettiamo.

0: solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
11: Hai sentito?
12: Come?
11: Ancora sconti.
13: Cosa?
12: E dai, fatti sentire.
14: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
15: I've made mistakes, so many mistakes.
16: Radio Puglia.
15: The day will come, you can't escape, not even from yourself.

0: come si dice, questo è un pezzo da 90.
1: È vero, questo è proprio un pezzo da 90. Regina Day by Day. Intanto io ti volevo dire, Antonio, ogni tanto c'è una buona notizia, a quanto pare.
0: Sì, sì.
1: È vero? Attenzione, attenzione, ragazzi, è ufficiale. Il governo ha abolito il bollo per le auto piccole e medie e stop anche per i motocicli. Dunque, la cancellazione del bollo per le auto piccole e medie per i motocicli entrerà in vigore nel 2027. Sei felice, Antonio?
0: Beh, è finito 2026, quindi ormai l'abbiamo pagata.
1: Vabbè, ormai l'abbiamo pagata, per chi l'ha pagata. Io vedi, sono talmente inesperta, ora prenderò qualche scivolone.
0: Io non lo pago.
1: C'è un c'è un termine entro il quale, un periodo all'interno del quale, non ricordo, non ho memoria, va bene. Comunque, ragazzi, buone notizie: dal 2027 questa spesa in meno, quindi pensate a come utilizzare diversamente i soldi del bollo auto.

Non so se mi sta ascoltando, però gliel'avevo promesso e ogni promessa è debito. Si chiama Destino. Loro sono Notus e questa canzone è tutta per te, Giusy. Un abbraccio da Rosangela.

E quando poi ci sono cose che magari non si riescono proprio a dire a parole, soprattutto guardandosi negli occhi, ci pensa la musica. È vero? Allora ci affidiamo ad una canzone. E la dedica di Anna per Francesco arriva qui su Radio Puglia, Vasco Rossi. Non l'hai mica capito.

0: voglio bene, l'hai capito o non l'hai capito? Ragazzi, se anche voi desiderate affidare a noi di Radio Puglia un messaggio che sia d'amore, un saluto, un bacio, un caffè, 333-166-5757. Torniamo dopo la pubblicità.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: All'Astamobili Chiarelli Center di Barri Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Barri Modugno, aperti anche la domenica.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Hai sentito?
13: Come?
14: Ancora sconti.
15: Cosa?
13: E dai, fatti sentire.
16: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di venerdì.
2: Un'ossessione è quella di Samurai J, invece direi una cosa o comunque una persona della quale non si può proprio fare a meno è un amore magari che dura da 30 anni, esattamente come quello di Jovanotti per sua moglie Francesca. E lo nomino perché domenica sera, in occasione, insomma, durante l'ultima tappa del Jova Summer Party al Circo Massimo di Roma, dove specifico eravamo presenti anche noi di Radio Puglia, infatti attraverso i nostri social avete la possibilità di rivedere i contenuti creati per voi, Lorenzo Jovanotti ha dedicato a sua moglie questa dolcissima canzone, si chiama A te. L'ha fatta salire sul palco durante, insomma, l'ultima tappa e ci ha ballato insieme. Che romantici!
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: circostanza del sogno.
1: Stavo vedendo il video.
2: Stavi vedendo il video? Sì, beh, sì, dolcissimo, dai, perché è stato un gesto. Certo, lui ha la possibilità di farlo in maniera così, in qualche modo plateale, perché insomma glielo permette il suo lavoro. Però chi di noi non si è dato ad un gesto romanticissimo? Antonio, ti do il tempo per pensarlo. Sicura, sono sicura che l'hai fatto. Io, sì, ad esempio, una volta ho fatto qualcosa tipo 40 chilometri per andare a portare una rosa al mio innamorato, perché secondo me
1: 40 chilometri?
2: Sì,
1: cioè, a piedi? Non c'è,
2: no, in macchina. E dai, ecco, vedi, lui subito pronto a sminuire quello che faccio io. Ragazzi, però, siccome io sono una inguaribile romantica, mi piacerebbe conoscere il vostro gesto estremo d'amore romantico che avete fatto verso il vostro lui o la vostra lei, che sia stato anche esibizionista. Va bene, dipende dai caratteri, purché sia stato fatto con amore. Annalisa.

0: esibizionista o no, a noi poco interessa. Quello che ci interessa è che sia stato fatto con amore, perché qui a Radio Puglia questo pomeriggio, come sempre direi, ci facciamo i fatti vostri. Vogliamo un po' sapere qual è stato il vostro gesto d'amore estremo, o perlomeno che per voi è stato estremo, che avete fatto per il vostro lui,
1: sentiamo,
0: o per la vostra
1: sentiamo.
0: Lei. C'è Giuliana che mi scrive, dice: mio marito ha tatuato la frase del finale, insomma la canzone che ascoltavamo prima di Jovanotti, con il mio nome, Giuliana. Dolcissimo tuo marito, ma continuiamo ad accogliere i vostri messaggi al 333-166-5757. Intanto andiamo in pubblicità.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
3: E Luca t'ha deciso.
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Pomeriggio on Air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Eleonora dallo Corotondo dice: avevamo litigato, non rispondeva ai miei messaggi. Cosa ho fatto? Ho preso il primo treno, ho raggiunto il mio Piero e lì abbiamo fatto pace. Beh, questo mi sembra un bel gesto d'amore romantico. Questo perché succede? Succede, e soprattutto quando succede, succede quando ci sono le farfalle nello stomaco, esattamente come questa bellissima novità musicale qui su Radio Puglia, Cioffi e Noemi.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
4: E l'ingresso completamente gratuito.
3: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Cara Rosangela.
1: Sì.
0: È un mondo difficile.
1: Molto, devo dire. No, volevo giusto dirti che io il 9 aprile faccio il compleanno. Preparati, okay. Tieniti pronto.
0: Vabbè. Io il 21 gennaio, quindi prima di te.
1: Cavolo, quindi prima c'è il tuo, hai ragione. Sono le 17.35, ragazzi. Noi vediamo un bel sole qui dalla finestra di Radio Puglia, però intanto è importante per noi conoscere quelle che sono per l'appunto le notizie ufficiali del meteo qui a Radio Puglia.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile su Puglia e Basilicata. Segnaliamo solo isolati piovaschi sul Salento che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole e tempo stabile con cieli sereni e tersi. Non solo questo, ma ancora con il caldo che si farà sentire. Il clima infatti risulterà estivo con picchi massimi localmente fino ai 33 gradi, specialmente sul territorio pugliese. Temperature massime fino ai 29 gradi sulla Basilicata. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Puglia, dipinge la tua estate!
2: Radio Puglia.

0: riflettevo sul fatto che c'è, insomma, una notizia che sta girando abbastanza sui social nell'ultimo periodo e mi interessava proprio sapere il tuo parere, Antonio, perché tu di bambini ne hai. Hai mai sentito parlare o hai già sentito parlare di Child Free?
1: No.
0: Ecco, bene, te la spiego subito. È una moda che arriva, indovina da dove? Sempre loro sono.
1: Dall'America.
0: Sempre loro sono che rovinano tutto e sta dilagando anche in Europa e pare essere arrivata in Italia. Sono i locali che vietano, insomma, in qualche modo l'ingresso ai bambini perché per l'appunto loro magari durante una cena che
1: danno fastidio.
0: Danno fastidio. Tu condividi? Ma no. Attento. No, eh? No. Tuca Macarena!

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.

0: Invece, se vi trovate in un'altra provincia sabato sera, vi aspettiamo a Fasano in occasione del Civitas Tonantis e il secondo
1: chi c'è?
0: Festival di tamburi. Attenzione, caro Antonio, è organizzato e supportato dall'associazione Timpanisti Faianensis, una giovanissima associazione che tra l'altro uno dei membri, Matteo, abbiamo avuto piacere di ospitare e di intervistare qui in radio, per cui avete anche la possibilità di rivedere questa intervista dove lui ci spiega quello che avverrà per l'appunto sabato sera in Piazza Acciaia. Vi aspettiamo dalle ore 19, corteo, esibizione dei tamburi, e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia. Rosangela, Arianna e Apulia Noise vi aspettano a Fasano.

0: cara Rosangela, ora è per sempre.
1: Ora è per sempre. Che?
0: Oggi è finita.
1: Stavo avendo paura, ragazzi. E beh, dai, ci siamo quasi, siamo addirittura d'arrivo, stiamo per concludere, stiamo concludendo questo pomeriggio on air insieme, ma non vi preoccupate, non vi illudete, non vi scoraggiate.
0: No, noi ci rivediamo mercoledì prossimo.
1: Esatto,
0: però
1: io e te ci rivediamo mercoledì prossimo. Io sono qui domattina, come sempre, il mercoledì sera c'ho la brandina qui dietro di me. Dormo qui perché sono pronta alle 9.30 ad aprire le porte a Spazio Mattina. Vi salutiamo, vi lasciamo in compagnia dell'ottima musica di Radio Puglia. Non vi muovete, vi aspettiamo.
0: State
1: domani.
0: Lì. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 1011.
6: Gialliamo!
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Hai sentito?
10: Come?
9: Ancora sconti.
11: Cosa?
10: E dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: sembra per me.
1: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Chicchirichì! La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
2: L'economia.
1: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto per ora, più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile su Puglia e Basilicata, segnaliamo solo isolati piovaschi sul Salento che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni, questo vuol dire tanto sole e tempo stabile con cieli sereni e tersi. Non solo questo, ma ancora con il caldo che si farà sentire, il clima infatti risulterà estivo con picchi massimi localmente fino ai 33 gradi, specialmente sul territorio pugliese. Temperature massime fino ai 29 gradi sulla Basilicata. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ti senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vi

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
12: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Hai sentito?
5: Come?
6: Ancora sconti.
7: Cosa?
5: E dai, fatti sentire.
8: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto, il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
3: È la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
1: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio Europeo di Sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso.
1: Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nella abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado ter, riconoscendo anche la premeditazione. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile su Puglia e Basilicata. Segnaliamo solo isolati piovaschi sul Salento che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole e tempo stabile con cieli sereni e tersi. Non solo questo, ma ancora con il caldo che si farà sentire. Il clima infatti risulterà estivo con picchi massimi localizzati fino ai 33 gradi, specialmente sul territorio pugliese. Temperature massime fino ai 29 gradi sulla Basilicata. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista.
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: la pietra per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: Attenzione! Vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Stanotte per te, se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.